o c'è un'altra parte, quella che mi fa svegliare. Io la vedo solo se ti avvicini, tigre, e mi posso specchiare. E nei tuoi occhi vedo un altro tigre lampeggiante. Chi è sbranato e chi è che qui per